allontanerà il tuo corpo io now. Viaggio con le mani per entrare le montagne e i rio e sento nos meus lábios os teus adoces e frios.